0: gut gelaunt in den Tag starten. Mit dem Sound von Bayern 2.
1: Ballerina, mi guardi e chiedi a me se si inventa roba nuova. Ballerina, è tutto qui per te. Passi lunghi, passi corti. Ehi, rataplan, ballerina, slegati. Sei di legno, ma ti insegno io come si balla. Bella.

ballerina sganciati, che nel ritmo un altro ritmo puoi trovare. Balla, ehi, ballerina vai.

0: casomai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio che c'è.
1: Vermutlich mit viel Zigaretten aufgeraute Stimme hier.